0: stesse.
1: Improbuita.
0: Te dico l'amore, cosa nasce, fa, se fladra, pace.

occupage où tu m'iras ici, c'est piso che forse potrà signeto di crate. J'ai sposi loco, per la gregor su come un sol, con c'è sposi

0: Viste fede doxi, Sotto sì, testament, Dope sì, Ma riesce indietro un miracolo,
1: Un miracolo,
0: Il mio testamento,
1: Salto
0: che
1: provere,
0: Salto che provere,

de vrati, pitite sosinne su. Bate il vini sperchi, rafterosu met, bate il dai e noi in genia e starà. E lo alle viste del si starla, pite, se blasi mai gloni viec. Oia, budu glomo, živ, a dopo ci lo vieca, che ci vino matto.